0: Vieni con mia ragazza o tu per la piazza alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: penso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso è il mio.

ei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Benefa torni gli uomini, ripara torni i mali, in pochi giorni sgombero io spazzo gli ospedali, e la salute avvenne per tutto il mondo io po'. Compratela, compratela, per poche ve la do. Compratela, compratela, per poche ve la do. Compratela, compratela, per poche ve la do. E questo è l'odontalgico mirabile liquore di poppi e delle cimici, possente distruttore di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso tuo agenario

le vostre rughe incomode. Con esso cancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate mio

specifico, per pochi io vedo to. E nove pare al critici, sentisce gli apopetici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guarisce i panettini, le scafole, le rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo divento. Mirabile che cimici, mirabile che fegato, guarisce i panettini, spedisce gli apopetici, comprate il mio specifico, voi vedo, vedo un segno.

sì sì per proprio peludo, sì sì per proprio peludo. L'ho portato bella posta da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento di sci amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

così stupendo, si balsamico e di sile, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo.

0: clamoroso nel villaggio, della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'anno, l'avvicini,
0: ben,
1: e lo peghi, accentemi, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente non è

0: Saccio! Silenzio! Fai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi di

bene. Così. Che cosa trova a ridere? Dove sto si è unito? Ora non mi nascondere. Se non la vieni qua, a me vorrei.

Poi che cantarvi all'età, uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto

0: e viene con fier canto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficial reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, il marino viene.
0: Andi a mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual vedo nuvoletta?
2: Non è niente, se egli non è presente, competono a riporre mi ha vendetto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho venuto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, ammederai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: ecco il rivale, mi spezzere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

prendi se me prendi ad esemplar sì ho ingaggiato il mio rivale anche questa è da contarsi ho ingaggiato il mio rivale anche questa è da contarsi ho ingaggiato il mio rivale anche questa è da contarsi ho ingaggiato

0: la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, voi dite? Incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta?
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele.
1: Ehi, dunque amava.
0: Languiva e sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato ben

innamorata, e sa pure innamorata, ha bisogno di cuore, e sa pure innamorata, innamorata, innamorata, e sa pure innamorata, ha bisogno.

0: tempo, più da presso, su la testa. Tu sei cotta, io l'arco vinto, a quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi,
1: cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarir potrà.

0: concella.
1: Rosa
0: di concella.
1: Mi
0: racconto amore. Se lo vedo, se lo vedo, brinocella, brinocella, questa bocca così bella. E da voglio spezzare

O quale accresce beltà l'amor nascente a far l'indifferente si seguiti così finché non viene ella a spiegarsi

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento

io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro.